You can Schiefer. Ma finalmente verrà uno che il paese le fondamenta farà.

gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.